Senegal a propaganda. A Africa a mise propaganda. America a mise propaganda. Europea a mise propaganda.